assassini, aprite la porta, assassini, aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra.

nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Non c'è, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tu tucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. Signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile, eh? That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.

Adam. Mi spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce. Magica, insolito vigore.

Not rallentando there, eh? Again, not a rallentando there. È là, non è vero. È là, non è vero. Don't say non è vero. Non è vero. È là, non è vero. Tutucci! Ahimè! You don't rallentando because you have that high note. So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero. È là, non è vero. È là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive through. Like you want to eat him up.